0: Sim.
1: Flash Dance.
2: Who is this guy?
1: Cosa ha detto?
0: Chi è lei?
1: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.

0: Flash Dance.
1: Who is this guy?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.